Ciottarino, Lisabele Domini, Dominic Zagara, Sera Meglio, Domino Svobisco, volevo che il servizio andasse in centro del vista, se volete, ed un attacco ancora, e andate in città per Cristo, dopo la nostra ame, benedicta per il potere, ma per il servizio, descendi voi, mare di sempre.